vivo in America, non è cazzo di America, quella che so oggi da me viene la vita, me lo dico la verità, ma poi passa, purtroppo mi guarda, non so dove è, e adesso faccio, vado a un po' di là, ma se non è